Le finestre mostra a tutti il mio cuore che hai acceso. Chiudi dentro me la luce che